0: announcement on Basque radio that
1: dall'estero Spagna, l'ETA, l'organizzazione separatista basca, ha annunciato un cessate il fuoco a partire dal 24 marzo.
2: L'organizzazione separatista basca ETA ha deciso a partire del prossimo viernes un alto il fuoco permanente.
3: O il conflitto che cominciò il 12 di giugno del 2006 con un enfrentamento nella frontera entre il Líbano e Israel. La segunda guerra del Líbano duró 34 días. Todo, absolutamente todo, se contaba ya en la red.